0: Különleges világzene Olaszországból.
1: L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla, il caldo

0: Ricci, Ricci,
1: Ricci, Ricci, Ricci, Ricci, o se non remeso Ticci, ravago mo colo, uci palas adios.